singula minginala pa fete di kome se singula minginala Dunia se gredi berbida Akota sangoti inga solando ti onso Nango da fonde kiloka Nanti pensen bongo tan bongo amba samba limbe Kini leke tereto soy mwana Apeko sa tukata ando da fonde kiloka Maran bati te karako Ibarala antengoka Kora mene usan bati zonjo Amina ke sangi albeti Sinje toso Que maina baguette nula na petit marché barala aussi na mangonde kilukaka A quartier popoto na baguette beti aussi na ceci carnoui barala